mille tre. Mille tre, patre queste contadine, cameriere, cittadine, marcontesse, baronesse, marchesine, principesse, e vanno.